0: Luca Barbarossa. Portami a ballare.
1: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Anna Maria, Palermo, usatio ungrire oriuno. Il sazio non crede al digiuno. Anna Maria, Palermo, Sicilia, a vita è acqua che sa bere, traduco. La vita è acqua che si deve bere.
4: Bene, Radio Margherita, sono un'ascoltatrice, ma siete così brave, ma così bravi che io sto così bene con voi. E poi il mio proverbio sarebbe in dialetto: la so udito, la cipulla e l'aglio, quando viene la pena me la piglio. Cioè, in italiano significa, ha lasciato detto la cipolla e anche l'aglio, quando c'è una pena me la prendo. Ciao, ciao, Margherita, ciao!
5: Gennaro, chiamo da Napoli. Il proverbio è questo: un tempo di tempesta ogni pertusa è porto. In tempo di tempesta ogni pertugio è un porto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 2:51.

Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Radio

0: Giorgio da Taranto. Perché ascolto Radio Margherita? Ma perché ci sono altre radio? Non lo sapevo.
1: Radio Margherita. Non ci sono altre radio. Anche a Taranto.
2: Fred De Palma e Anitta.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, il profumo dell'erba. Il profumo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 3:30.

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove.
1: L'angolo del sorriso.
3: Quando ero piccola, i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma io sono sempre riuscita a trovarli.
1: L'angolo del sorriso.
4: Dal dentista.
2: Venga tra una settimana per l'estrazione.
3: Ah, grazie. Che premi ci sono?
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Grita musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Scegli parole che curano, non che feriscono. Il rispetto parte dal linguaggio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 3 e 52 minuti. Andrea Bocelli, Polvere e

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se il caso

Il mio nome è Tommaso, mi chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni scelte con molto criterio hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete. Grazie.

0: presenta Tre canzoni. Tre canzoni. In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Camaleonti.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Camaleonti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Cuore di vetro, Io per lei, Viso d'angelo.
0: Marco Mengoni, proteggiti da me.

0: l'indovinello del giorno.
1: La perdi solo se non ce l'hai. La risposta è la pazienza.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mauro Lusini, la mia chitarra. Quando

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio. Oggi è l'onomastico di Maurilio. Il nome ha origine latina e significa magnanimo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 settembre del 1321 muore a Ravenna Dante Alighieri. Ed ora l'aforisma del giorno. La disinformazione è l'arma più potente nelle mani del potere. Lo scioglilingua di oggi è: ho tre padri da parte di madre e tre madri da parte di padre. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. 30 di conta gennaio e febbraio, marzo, aprile, di 28 ce n'è uno, tranne mio cugino che ha 6 mesi. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il bambino apra una porta che deve restare chiusa per evitare pericoli, smonta la maniglia e riavvitala al contrario. Tu riuscirai ad aprirla ugualmente, mentre il bambino non riuscirà a spingere la maniglia verso l'alto. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la cosa che viene sempre seconda? Gli ubriachi ne hanno una, i babbei ne hanno tre e i ricchi nemmeno una. La risposta è la lettera B. Ed ecco la curiosità del giorno. Ci sono più mosse possibili in una partita di scacchi che atomi nell'intero universo. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: xilografia. Xilografia. Tipo di incisione a rilievo di disegni e testo sul legno.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: a culi chiacchiere criri, facci di paradiso non ne viri. Traduco: a chi crede nelle chiacchiere non starà mai bene. Grazie a Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: gesto gentile può cambiare la giornata di qualcuno. Rispettare è anche questo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Gianni Morandi, la mia ragazza sa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ricchini da Mister Bianco, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora in Campania e, precisamente, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Diego Lubrano. Proseguiamo il viaggio ed atterriamo in Sardegna, a Monastir, in provincia di Cagliari, per festeggiare Cecilia Tocco. Infine, chiudiamo con gli auguri a Giuseppa Puccio di Ferla, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita. Italiana come te.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: caffè.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente,
1: Fiorella Mannoia, caffè nero bollente.
3: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
1: Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè?
4: Passa il treno del caffè, gira intorno alla montagna.
1: Gruppo Italiano, il treno del caffè.
5: Nada azzurro le caffè, e mai niente ci fanno sapere.
1: Pino Daniele, Natazzulella e caffè.
6: Un caffè

Alberto Camerini, la bottega del caffè. Gruppo strumentale, Moliendo Caffè.

0: 360 gradi. Caffè americano.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Cuore.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Voglia di fritto? Una volta ogni tanto possiamo concedercelo. Per ottenere una frittura leggerissima, poco prima di toglierla dal fuoco, immergila per un secondo in una pentola di acqua bollente, preventivamente preparata. Sarà eliminato il grasso in eccesso e il fritto resterà più croccante.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi volete preparare delle patate al forno croccantissime? Il trucco è di passarle nella farina prima di cuocerle. Vedrete che risultato.
0: I consigli della nonna.
1: Avete usato della candeggina e non riuscite a togliere il cattivo odore dalle mani? Provate a lavarle con del dentifricio invece del sapone. Il risultato è assicurato.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

da Tersigno in provincia di Napoli. Poi si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Lentini in provincia di Siracusa. Gli auguri vanno a Concetta Bonfiglio. Infine, auguri a Alessia Capodici di Villa Franca di Verona, in provincia di Verona. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Antonio da Cisternino e vorrei rispondere a quel signore che ha appena detto che alcuni messaggi sono da censurare, tipo la liberalizzazione sulle droghe, fatto di tutto un erbo un fascio. Alla fine è proprio questo il problema, la censura non fa parte della democrazia, è proprio quello il problema, dove c'è censura c'è sempre il problema, come in passato sulla censura verso l'alcol, il proibizionismo, le cose sono andate avanti, il problema è informare bene la gente. Questo signore di certo non è ben informato sulle modalità di liberalizzazione e gestione del problema. Di certo vietare fino a mo in 100 anni non è servito a nulla, forse è ora di provare altro, no?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ezra Loomis Pound. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui.

0: Il rispetto reciproco è la base della convivenza civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Acqua Marina. Solo tu.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: Amore effimero.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio. Oggi è l'onomastico di Maurilio. Il nome ha origine latina e significa magnanimo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 settembre del 1321 muore a Ravenna Dante Alighieri. Ed ora l'aforisma del giorno. La disinformazione è l'arma più potente nelle mani del potere. Lo scioglilingua di oggi è: ho tre padri da parte di madre e tre madri da parte di padre. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. 30D conta gennaio e febbraio, marzo, aprile, di 28 ce n'è uno, tranne mio cugino che ha 6 mesi. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il bambino apra una porta che deve restare chiusa per evitare pericoli, smonta la maniglia e riavvitala al contrario. Tu riuscirai ad aprirla ugualmente, mentre il bambino non riuscirà a spingere la maniglia verso l'alto. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la cosa che viene sempre seconda? Gli ubriachi ne hanno una, i babbei ne hanno tre e i ricchi nemmeno una. Risposta è la lettera B. Ed ecco la curiosità del giorno. Ci sono più mosse possibili in una partita di scacchi che atomi nell'intero universo. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: xilografia. Xilografia. Tipo di incisione a rilievo di disegni e testo sul legno.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: a culi chiacchiere cliri, facci di paradiso non ne viri. Traduco: a chi crede nelle chiacchiere non starà mai bene. Grazie Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato, informa Laika. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. L'analisi di Rino Gattuso.
2: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e dispiace. E ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
1: Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Oggi facciamo gli auguri a Gioia Scarpati, da Tersigno, in provincia di Napoli. Poi si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Lentini, in provincia di Siracusa. Gli auguri vanno a Concetta Bonfiglio. Infine, auguri a Alessia Capodici, di Villa Franca di Verona, in provincia di Verona. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Gianni Morandi. Che sono?

0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.
1: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

l'ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Alessandro Magno? Sono grato innanzitutto ai miei genitori perché mi hanno dato la vita, ma anche al mio maestro che mi ha offerto gli strumenti per affrontare i problemi della vita. Sa cosa diceva Molière? Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma spesso anche per quello che non facciamo. Sa cosa diceva Epicuro? Quando un governatore amministra con la testa, facendo sempre prevalere la ragione, nelle scelte dello Stato la sorte, la fortuna conteranno poco o nulla.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 9 e 48 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ricchini da Mister Bianco, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora in Campania e, precisamente, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Diego Lubrano. Proseguiamo il viaggio ed atterriamo in Sardegna, a Monastir, in provincia di Cagliari, per festeggiare Cecilia Tocco. Infine, chiudiamo con gli auguri a Giuseppa Puccio di Ferla, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Neffa, per sognare ancora. Pensa.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con i Pooh.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Maurilio.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Oggi facciamo gli auguri a Gioia Scarpati, da Tersigno, in provincia di Napoli. Poi si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Lentini, in provincia di Siracusa. Gli auguri vanno a Concetta Bonfiglio. Infine, auguri a Alessia Capodici, di Villafranca di Verona, in provincia di Verona. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Da Radio Margherita. Stiamo ascoltando Domenica con Y.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 11:55.

0: solo su Radio Margherita.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canterò per te, Alle 9 in centro, Chi fermerà la musica, Buonanotte Penny, Ci penserò domani, Cosa si può dire di te, Così ti vorrei, Non dimenticarti di me, Dammi solo un minuto, Se balla da sola, Dimmi di sì, Solo cari ricordi, In silenzio, Ti sposerei domani, Infiniti noi, Io e te per altri giorni, La donna del mio amico, Mi manchi, Nascerò con te, Noi due nel mondo e nell'anima, Padre a 20 anni, Pensiero, Per te qualcosa ancora, Quando una lei va via, Siamo ancora sulla strada, Sogno a mezza estate, Stare senza di te, Tanta voglia di lei, Un minuto prima dell'alba, E Uomini soli.
0: Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
1: Che problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 12:52.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

00 30 34 64. Mina e Celentano. Niente.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho appena sentito il consiglio di un ascoltatore che però non mi trova assolutamente d'accordo. Non è vero che ci deve essere scritto olio di oliva 100% italiano per essere di qualità. Purtroppo gli oli commerciali 100% italiani, ma non purtroppo non rientrano comunque, cioè sono olive prese dall'Unione Europea, c'è anche scritto sull'etichetta, quindi consiglio all'ascoltatore, prima di parlare, di informarsi meglio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno. Piove.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:23.

0: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
1: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
0: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Pino Vibo Valentia sono. Per i cacciuni non c'è riparo. Per gli stupidi in italiano non c'è riparo.
4: Embriore Giovanna Torino, acunta nena usse se preste, acunta rive in tempo. Non bisogna alzarsi presto, basta arrivare in tempo. Grazie.
5: Sono Tina da Milazzo. Il proverbio è questo: quando padri d'uno figlio, ridu pasi e ridu figlio. Quando figlio d'uno pasi, chianciu pasi e chianciu figlio. E tradotto è così: quando il padre dà al figlio, ride il padre e ride il figlio. Quando il figlio dà al padre, piange il padre e piange il figlio.
6: Sono Francesca, chiamo dalla provincia di Palermo. E vorrei, sono una fedele ascoltatrice di Radio Margherita, vorrei farvi sentire un proverbio siciliano. Però lo traduco per farlo capire meglio, perché altrimenti non si capirebbe. Risparmia la lira mentre la borsa è piena, perché quando il fondo appare non ha niente da risparmiare. Io me ne sono fatto una regola di vita e mi sono trovata benissimo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Francesca Michielin, Fango in paradiso. Dopo

0: abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera. No.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gemma dalla provincia di Bari. Vorrei porre l'attenzione sulle zanzare, mosche, tafani e altro genere di insetti che pizzicano le persone e trasmettono le infezioni. E quindi, prima di parlare di zone tropicali importate e non importate, basta porre l'attenzione sui bidoni della differenziata della spazzatura posti nelle strade sotto le nostre stanze da letto, finestre e balconi, bidoni delle immondizie dei ristoranti che sono lì dalla mattina alla sera e non vengono mai lavati e disinfettati. Questo è a carico dell'amministrazione pubblica, che deve controllare e far mettere i bidoni, una volta finito il ritiro, il riciclo, all'interno delle strutture, non lasciarli in strada con i residui dei cibi che attirano mosche, insetti e zanzare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 13:53.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Paolo da Torino. Permettetemi uno sfogo di politica internazionale. Spagna, Irlanda, Norvegia, in Europa e altri 142 paesi nel mondo hanno riconosciuto lo Stato palestinese. E noi, che cavolo, e uso un eufemismo, stiamo aspettando? Cos'è? Dobbiamo aspettare il permesso di Washington? Un popolo, uno Stato. Grazie Radio Margherita per la nostra grande musica italiana.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 14:26.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mamma, mamma, ma esistono davvero i vampiri?
3: Zitto, mangia la minestra prima che si coaguli.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ho inventato un cappotto che va bene per tutte le stagioni. Quando fa caldo, basta toglierlo.
1: L'angolo del sorriso.
5: Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio.
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.
7: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala. Sei tu.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, grazie che ci tieni compagnia tutti i giorni in modo egregio. Volevo dire ai miei concittadini, signori, svegliamoci perché abbiamo una politica malata. Cioè non è possibile avere una casa, comprarla con il sudore e pagare una tassa per avere la casa. Cioè che tassa devo pagare su una cosa che è già mia? Perché devo pagare la tassa? Spingono tanto per il Made in Italy, cioè da comprare una bottiglia di olio che è italiano la paghi 13 euro. Poi compri una bottiglia che magari si è fatto il giro del mondo per arrivare in Italia, quindi spese su spese di trasporto, e la paghi tipo 8 euro. E voi dite spingete sul Made in Italy. Cioè la stessa cosa per esempio il gas, cioè io consumo effettivi 50 euro di gas, ma ne pago altri 70 di spese, e siamo tutti zitti. Ma dove dobbiamo arrivare? Dove? Svegliamoci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Alessandra Amoroso, l'altra metà di te. Dammi

0: Aspettiamo Francesca, chiamo dalla provincia di Catanzaro e ascolto Radio Margherita perché mi piace tanto, è una cosa infinita. Io la mattina prima di fare colazione mi ascolto Radio Margherita, qua a cena lo stesso, prima accendo Radio Margherita e faccio pranzo, e la sera lo stesso, prima voglio ascoltare sempre Radio Margherita. Anche quando mi faccio la doccia io ascolto Radio Margherita perché mi piace.
1: Radio Margherita, a colazione, a pranzo e cena e anche sotto la doccia, anche a Catanzaro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

Buongiorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche quando è armato, non fa paura a nessuno. La risposta è il cemento armato.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Difendere l'ambiente significa difendere la nostra stessa esistenza e garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Elisa, se piovesse il tuo nome.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 15:55.

sera chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Dalla provincia di Palermo, Sicilia, un saluto va a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, in particolare a tutti quelli che vivono di ipotesi. Io pensavo, io credevo, io immaginavo, ma si può. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Alex Britti. Un attimo importante.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un sistema per tagliare le cipolle senza piangere è quello di tagliarle sotto il getto di acqua fredda.
0: I consigli della nonna.
1: Vi è caduto il telefonino in acqua? Non disperate, c'è ancora una possibilità di salvarlo. Per prima cosa, non accendetelo subito, sarebbe il colpo di grazia. Staccate la batteria, togliete la SIM e asciugate tutto con della carta assorbente. Se il telefonino vi è caduto in mare, bisognerà provvedere prima a sciacquarlo con acqua dolce. Una volta asciutto, provate a riaccenderlo. E buona fortuna!
0: I consigli della nonna.
1: Avete lessato delle patate? Non gettate l'acqua di cottura. È un ottimo detergente per lavare gli indumenti delicati.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Accendi Radio Margherita. E spegni i pensieri.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 17:01.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

so se veramente serve un'altra canzone d'amore. Ho chiuso il ciclo di una vita, è l'ora di ricominciare. Mi sto lasciando lentamente impazzire.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Raffaele e chiamo da Casoria Napoli. Voglio dire la mia riguardo i 5 per 1000. Perché devo scegliere io a chi donare questi soldi quando sono tutti enti bisognosi? Perché non si dividono tutti questi soldi in parti uguali a tutti questi enti? Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 17:24.

0: starter pack.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ezra Loomis Pound. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui.

Ogni piccolo gesto quotidiano, come ridurre gli sprechi o riciclare, contribuisce a costruire un pianeta più sano per tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Ida. Ho ascoltato qualche minuto fa un messaggio che riguardava gli angeli e gli extraterrestri che in qualche modo influenzano nella nostra vita. Qualcosa di queste notizie già conosco e mi unisco a questa idea e vorrei che anche gli altri aprissero gli occhi sulla nostra realtà occulta che nessuno o non tutti riescono a rivelare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 17 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo esprimere la mia opinione in merito al parere espresso con una, a mio giudizio, una veemenza eccessiva dall'insegnante in difesa degli animali che lavorano nel circo. Io difendo gli animali, mi piacciono, però mi auguro che questa signora quantomeno sia vegana, visto che tutti i giorni sulle tavole, sulle nostre tavole, ci sono carni di animali che ovviamente sono tenuti in un modo ben diverso da quelle nei circhi, che essendo fonte di reddito penso che vengano trattati, almeno per quanto riguarda l'alimentazione, in modo decente. Io mi arrabbio molto molto di più a pensare alle vittime innocenti di tutte le guerre, alle condizioni miserabili, disumane in cui devono vivere i sopravvissuti. Quello ci dobbiamo indignare. Gli animali in questo momento forse devono essere anche messi un pochino in secondo piano.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo un'ipotesi largamente diffusa, i semi delle carte napoletane dovrebbero rappresentare le classi sociali del Medioevo: coppe per il clero, denari per i mercanti, spade per i soldati e bastoni per i contadini. Si ipotizza inoltre che queste carte abbiano un'origine asiatica.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Il primo treno ha raggiunto una velocità massima di soli 8 km all'ora.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Le api non hanno bisogno di andare in letargo in inverno. Questi insetti formano una palla nei loro alveari e vibrano per potersi scaldare a vicenda.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: La gerbera è un fiore che simboleggia giovinezza, amore, gloria e allegria a seconda del colore. Viene spesso confusa con la margherita per la loro somiglianza. Si regala per ricordare alla persona amata la gioia di stare insieme.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: L'Associazione Volontari Ospedalieri in Sicilia è presente in ben 14 città. I volontari dell'AVO li troverete nelle corsie degli ospedali, nell'accoglienza, nei pronto soccorso, nelle RSA, nelle case di riposo, nelle case di comunità, insieme ai bambini, insieme alle donne, insieme agli anziani o insieme alle persone comunque che in quel momento sono in uno stato di difficoltà. Se anche tu vuoi donare un po' del tuo tempo, stare vicino ad altri esseri umani, ascoltarli, abbracciarli, tenere loro la mano, fare in modo che gli occhi si incontrino con gli occhi e si parlino, puoi diventare un volontario AVO. Sono in partenza le iscrizioni per i nuovi corsi di formazione AVO. Seguite la pagina AVO Sicilia per avere tutte le notizie relative anche alle AVO nelle varie città, oppure potete contattare il 333 13 68 600 o scrivere una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com. Vi aspettiamo in tanti. AVO è con tutti voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
2: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: A volte mantenere l'ordine e far rispettare la legge non è così complicato come si possa pensare, è molto facile. Basta una persona preposta, che gira per il paese, una soltanto, che quando vede un signore, una signora che porta a spasso il cane, che fa i bisogni in mezzo alle strade, è cosa peggiore nei centri storici che già sono fatiscenti di per sé, basta chiedere: signora, lei ha il kit per il suo cane? Acqua, bustina e guanto. Sicuramente nessuno ce l'ha. Multa! Si scatenerà una reazione a catena, perché una lo dirà all'altro e nessuno porterà più il cane a fare toilette nelle strade, facendo danno a noi ipovedenti, che il 99% calpestiamo le cacche e anche i cosiddetti normodotati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: scegliere la mobilità sostenibile, vuol dire ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: radio. Ti sto ancora cercando.
1: Ti sto ancora cercando. Pensavo di averti trovata.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 19 e 51 minuti. Ermal Meta. Il campione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con i Pooh.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 20 e 59 minuti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21:25.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 21:56.

0: solo su Radio Margherita.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Canterò per te. Alle 9 in centro. Chi fermerà la musica? Buonanotte, Penny. Ci penserò domani. Cosa si può dire di te? Così ti vorrei. Non dimenticarti di me. Dammi solo un minuto. Se balla da sola. Dimmi di sì. Solo cari ricordi. In silenzio. Ti sposerei domani. Infiniti noi, io e te per altri giorni, la donna del mio amico, mi manchi, nascerò con te, noi due nel mondo e nell'anima, padre a 20 anni, pensiero, per te qualcosa ancora, quando una lei va via, siamo ancora sulla strada, sogno a mezza estate, stare senza di te, tanta voglia di lei, un minuto prima dell'alba. E uomini soli.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono il fratello Ilario da Reggio Calabria. Volevo dire una cosa: i giovani devono cercare di più Gesù, perché in Gesù c'è salvezza, benedizione e guarigione. E anche perché cercando Gesù non si fanno coinvolgere da cose brutte come la droga, l'alcol e la pornografia. Quindi cercate Gesù, giovani italiani, ok?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: trasgrita musica italiana. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Silva. Sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sente.
1: Sono Franco da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che trasmette sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23 e 22 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Alexandre Dumas, La signora delle camelie. Penso che non si possano creare dei personaggi se non si sono osservati a lungo gli uomini. Come non si può parlare una lingua senza averla imparata seriamente? Non avendo ancora l'età in cui si inventa, mi accontento di raccontare. Chiedo dunque al lettore di credere nella realtà di questa storia, i cui personaggi, eccetto la protagonista, vivono ancora. D'altra parte, ci sono ancora a Parigi testimoni della maggior parte dei fatti qui raccolti, e potrebbero confermarli se la mia testimonianza non bastasse. Per una circostanza particolare, io solo potevo scriverne, poiché soltanto io ne sono stato il confidente fin nei più minuti particolari, senza i quali un resoconto interessante e completo era impossibile. Ed ecco come ne sono venuto a conoscenza. Il 12 marzo 1847, passando per Rue Lafitte, lessi un manifesto giallo annunciante una vendita all'asta di mobili e di curiosità di lusso. L'asta avveniva in seguito a decesso. Il manifesto non nominava il defunto, ma la vendita avrebbe avuto luogo in Rue d'Antin, numero 9, il 16, da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio. Il manifesto diceva poi che nei giorni 13 e 14 era possibile visitare l'appartamento e i mobili. Sono sempre stato appassionato di oggetti rari. Mi ripromisi quindi di non mancare l'occasione, se non per fare acquisti, almeno per vedere. L'indomani andai a Rue d'Antin numero 9. Era ancora presto, ma già circolavano nell'appartamento visitatori e anche visitatrici, le quali, benché vestite di velluto, drappeggiate nei cashmere e attese al portone da eleganti calessi, osservavano non solo stupite ma addirittura ammirate il lusso che si offriva ai loro occhi. Più tardi compresi questa ammirazione e questo stupore, poiché, essendomi anch'io messo a guardare, presto mi resi conto d'essere nell'appartamento di una mantenuta. Ora, se c'è una cosa che le signore della buona società desiderano vedere, e di queste signore ce n'erano più di una, sono le abitazioni di quelle ragazze che in carrozza ogni giorno schizzano fango sulle loro e che come loro e accanto a loro hanno il palco all'opera e all'opera comico.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Alexandre Dumas, La signora delle camelie.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Umberto Balsamo, Spina di rosa.
4: Nella

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Roberto Carlos. Io sono un artista.

0: Riciclare e ridurre i rifiuti non è soltanto un'abitudine ecologica, ma un gesto di responsabilità verso la collettività.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Johnny dalla provincia di Pistoia, ho sentito il messaggio di quella signora che parlava di quella malattia, si chiama fibromialgia, mi conosco bene perché c'è mia moglie che ce l'ha e dopo anni di ricerche di dottori, tutti modi possibili immaginabili, tutti i dottori possibili immaginabili, abbiamo trovato il dottor Grieco si chiama, di Pistoia, che è un luminare per quanto riguarda questo tipo di malattia e altre cose simili. Non cura con i medicinali, non cura con metodologie strane, ha un principio di ragionamento che si basa sulla dieta, sull'eliminazione degli zuccheri. Questa cosa funziona perché l'abbiamo provata da quasi un anno con mia moglie e chi ha fatto questo percorso dà tanto valore alla propria vita, per cui la qualità della vita si alza e diventa una cosa, diciamo, la via di salvezza per queste persone, che chi vive questa malattia sa di che cosa parlo e gli sta accanto sa di che cosa parlo. E quindi niente, volevo dargli questa informazione a questa signora.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Lucio Dalla, Dolce Susanna. Se...

0: Buongiorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Roberto Vecchioni.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Roberto Vecchioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chiamami ancora amore, La casa delle farfalle, La mia stanza, Samarcanda, 7-1 e Sogna ragazzo sogna.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Salvatore Adamo.

0: è Radio Margherita, la tua radio squisita. È mezzanotte e 34 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il famoso principe e ministro francese Talleyrand? Riconosco che il fumo faccia male e do la mia parola che il giorno in cui mi si saprà indicare una sola virtù capace di far entrare ogni anno nelle casse dello Stato 120 milioni di franchi, io farò tutto ciò che è in mio potere per proibire questo vizio orribile. Sa cosa diceva Sant'Agostino? L'ira è una pagliuzza, l'odio invece è una trave. Sa cosa diceva Winston Churchill? Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei rispondere a quel signore che cita carabinieri, finanza, per togliere le macchinette da gioco. Ma quel signore deve sapere che tutto ciò è monopolio dello Stato. Allo Stato non interessa di chi gioca, perché vivono di queste persone affette da questo disturbo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 14 settembre. È mezzanotte e 54 minuti.

0: sono Giuseppe, siamo da Brusciano. Io ascolto Radio Margherita perché, cittadino del mondo, dall'Adige a Lampedusa, prima di tutto italiano.
1: Radio Margherita, prima di tutto italiana, anche a Brusciano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Innanzitutto vi faccio tanti complimenti perché la vostra radio è unica, è veramente unica, non fa chiacchiere, non fa discorsi inutili, è veramente rilassante. Poi ho da dire una cosa circa qualche signora, cioè più di una signora, che dà la colpa alle donne se gli uomini li violentano, se sono, come posso dire, violenti con loro, perché devono usare un determinato modo di vestire. Io credo che questo rasenti la follia, non è possibile avere questo ragionamento. Cioè adesso la colpa è delle donne se gli uomini sono dei violenti, e non aggiungo altro perché ci sarebbero tanti aggettivi da aggiungere. Signore care, anziché essere solidali con le donne, voi giustificate i maschi che vogliono fare cose veramente assurde. Non è possibile nel 2024 sentire questi discorsi. Allora noi dobbiamo prevenire dicendo ai maschi, perché uso la parola maschi perché l'uomo è un'altra cosa, questi sono solo maschietti che fanno veramente pena. Dico, preveniamo insultando i maschi e non insultando le donne, perché così è veramente vergognoso.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.
5: Lascia

0: Con il brano L'Italiano si sono confrontati oggi Valchiria e Toto Cutugno. Confronti. Franco Battiato e Anthony and the Johnson. Del suo veloce volo.
1: Ecco.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Procrastinare. Procrastinare. Rimandare. Rinviare qualcosa per prendere tempo o semplicemente con l'intenzione di non fare quello che si dovrebbe.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Siesta. Siesta. Dallo spagnolo. Sesta, ossia mezzogiorno. Significato: riposo dopo il pranzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Affabile. Affabile. Persona con la quale si può parlare, che ascolta in modo cordiale o parla in modo amabile. Sinonimo di cortese, gentile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scandalo. Scandalo. Dal latino tardo, scandalum, impedimento. Significato: azione che dà occasione di errore o di peccato. Cattivo esempio.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Einar, parole nuove.
3: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Buonanotte, da Radio Margherita, la tua radio preferita. Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Massimo da Cagliari. Vorrei fare una raccomandazione ad automobilisti, motociclisti, nonché pedoni che attraversano la strada. Vedo infatti che in tanti si distraggono tenendo in mano il telefonino senza rendersi conto del pericolo che creano per gli altri utenti della strada, ma anche per loro stessi. Quindi faccio questa raccomandazione: quando guidi, guida e basta, esattamente come dice lo spot. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Tananai, sesso occasionale.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 settembre. È l'una e 53 minuti.
2: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non sai.

Buongiorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Pino Donaggio, come sinfonia.